0: Radio Brașov. Soundtrack-ul orașului nostru.
1: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.